0: No di hekem megahertz di vehi FM. Abadwis em megatuka.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
3: Lunch break.
4: Lunch break.
3: Lunch break.